Capitolo 21. La Palestina nel cinema e la memoria visiva. Se vuoi cancellare la memoria di un popolo, prima distruggi le sue immagini. Perché a volte una telecamera sopravvive più a lungo di un'arma. Una fotografia continua a mantenere vivo per anni ciò che un carro armato vorrebbe far dimenticare. In Palestina il cinema non è soltanto arte, è un documento di esistenza. È il modo in cui un bambino ricorda la propria casa distrutta. È il tentativo di una madre di proteggere dal tempo il volto del figlio scomparso. E a volte è l'unico modo per poter dire al mondo: noi eravamo qui. Questa guerra contro la memoria non è nuova. Durante l'invasione di Beirut, del 1982, l'archivio dell'unità cinematografica palestinese fu completamente saccheggiato. Migliaia di bobine vennero rubate con l'obiettivo di cancellare la memoria visiva di un popolo. Ma quel giorno chi portò via quell'archivio non comprese una cosa: se una storia è incisa nella coscienza di un popolo, rinasce in ogni generazione, proprio come accadde nel documentario Afidai Film, che segue le tracce di quegli archivi rubati e ricorda come il cinema possa essere una forma di resistenza. Il cinema palestinese è uscito dagli stretti vicoli dei campi profughi per arrivare ai più importanti festival cinematografici del mondo. Registi come Elia Suleiman, Hani Abu Assad e Anne-Marie Yajir hanno portato questa storia da Cannes fino alle candidature agli Oscar. In particolare, opere come Omar e 200 Meters hanno mostrato sul grande schermo come i muri innalzati nei territori occupati dividono non soltanto le città, ma anche l'anima delle persone. Oggi però la guerra contro la memoria visiva ha raggiunto un nuovo apice. Il documentario palestinese-norvegese No Other Land, vincitore dell'Oscar 2025 come miglior documentario, ha mostrato al mondo intero la distruzione e resistenza vissute nella regione di Masafa Erjatta, in Cisgiordania. Questo film ha dimostrato ancora una volta che il cinema non è soltanto uno strumento da guardare, ma un grido globale contro l'ingiustizia. Uno dei sostegni più forti a questo grido è arrivato anche dalla Turchia, attraverso TRT. Filistin 36, di cui TRT è stato coproduttrice, ha documentato la profondità storica dell'occupazione, mentre Holy Redemption, realizzato a TRT World, si è trasformato in una potente testimonianza visiva che ha portato davanti agli occhi del mondo la violenza dei coloni radicali. Anche Under

d'Olive Tree, che racconta lo spirito di resistenza di Gaza, è diventata una memoria cinematografica del legame con la terra. E a volte un film viene realizzato soltanto per affidare alla storia l'ultimo respiro di un bambino. La storia della piccola Hindi Rajab, rimasta intrappolata in un'automobile con la sua famiglia a Gaza, non è più soltanto una notizia. Quella storia si è trasformata in un'immagine indelebile, incisa nella memoria collettiva dell'umanità. Il dolore della Nakba, raccontato da Rin Salam in Farha, si unisce oggi alla realtà mostrata nel documentario Five Broken Cameras di Emad Burnat. Una telecamera viene distrutta e al suo posto ne arriva un'altra. Anche se oggi gli algoritmi digitali cercano di soffocare la voce della Palestina, la memoria visiva trova sempre il modo di raggiungere il mondo, come la luce che filtra attraverso le crepe. Il cinema palestinese ci insegna questo. Un popolo può perdere la propria casa, le proprie strade, persino le proprie città, ma finché le immagini rimangono, la memoria continua a vivere. E se un regista continua ancora a sognare, se un attore continua a dare corpo e voce alla memoria, e se una telecamera continua ancora a registrare, allora anche la forma infinita della Palestina continuerà a vivere.

Mentre l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo, il consumo energetico sta sfuggendo al controllo. La soluzione è nello spazio? Elon Musk e Google stanno trasferendo i loro data center in orbita. Energia solare illimitata, raffreddamento senza consumo d'acqua. Ma funzionerà davvero? È iniziata una nuova corsa allo spazio. Il mese scorso la Cina ha annunciato un piano quinquennale per la realizzazione di centri data a 800 km di altitudine, sopra la Terra. Anche Elon Musk ha reso noti questa settimana progetti simili e ha avviato un'intensa raccolta fondi per finanziare gli obiettivi di SpaceX relativi ai centri data orbitali. Gli esperti considerano questi sviluppi una mossa strategica volta a creare data center nello spazio, dove l'infrastruttura di intelligenza artificiale può espandersi senza le limitazioni presenti sulla Terra. Dov'è il problema? I data center di tutto il mondo operano sotto enorme pressione a causa dell'insaziabile fabbisogno energetico dell'intelligenza artificiale. L'addestramento dei grandi modelli di intelligenza artificiale richiede una quantità di energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno elettrico di centinaia di migliaia di abitazioni all'anno. Negli ultimi 5 anni, i prezzi dell'energia elettrica nelle zone vicine ai data center sono aumentati del 267%. Un data center medio da 100 MW consuma ogni giorno una quantità d'acqua pari al consumo giornaliero di 6.500 fa.

famiglie. Soluzioni offerte dallo spazio. Lo spazio offre invece energia solare illimitata e la possibilità di un raffreddamento passivo. Musk prevede di fornire 100 GW di potenza all'orbita terrestre alta entro 4-5 anni, grazie ai satelliti Starlink V3. Anche Google lancerà un prototipo di satellite nel 2027 con l'iniziativa Project Suncatcher. Nello spazio è possibile il raffreddamento passivo senza ventole o acqua. I laser trasmettono i dati tra i satelliti più velocemente e la fibra ottica. Ciò significa un addestramento più rapido dei modelli di intelligenza artificiale e una crescita illimitata. Il CEO di Google, Sundar Pichai, prevede che entro 10 anni i data center spaziali diventeranno comuni quanto gli attuali server cloud. Anche molte altre aziende, tra cui OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT, stanno investendo in data center orbitali per poter crescere nell'era dell'intelligenza artificiale. Le difficoltà sono molte. Nonostante l'ottimismo dimostrato dalle grandi aziende di intelligenza artificiale, molti esperti sostengono che il percorso verso l'intelligenza artificiale nello spazio sia irto di ostacoli. Germán Gutiérrez, ricercatore presso l'Istituto Europeo di Politica Spaziale in Austria, sottolinea che la gestione termica nello spazio rappresenta la sfida più importante che le aziende di intelligenza artificiale dovranno affrontare. I chip di intelligenza artificiale generano un calore intenso. Nello spazio, però, è difficile raffreddare i chip soffiando aria su di essi. Gutiérrez spiega: in orbita è necessario dissipare il calore tramite radiazione. Con le intensità di potenza generate durante l'addestramento dell'intelligenza artificiale, dissipare questo calore diventa un problema di megastruttura che non può essere risolto utilizzando un sistema di raffreddamento più grande. I costi di lancio rappresentano un'ulteriore sfida per i data center orbitali. Gutiérrez afferma che i costi di lancio rimarranno un problema fino a quando, grazie a razzi riutilizzabili come Starship, i prezzi di lancio non scenderanno a circa $200 al chilogrammo. Anche Osana Metchetin, esperto di tecnologie emergenti presso il think tank SETA di Washington, ritiene che la distribuzione del calore rappresenti il problema principale nella realizzazione dei data center orbitali. La produzione di energia richiede enormi pannelli solari e batterie per far fronte alle interruzioni orbitali, mentre le radiazioni danneggiano i componenti elettronici, rendendo necessari una protezione aggiuntiva e software a prova di errore. Cetin aggiunge: queste difficoltà non sono insormontabili, ma è difficile risolverle in un colpo solo. Per quanto riguarda il calendario, entrambi gli esperti evitano affermazioni esagerate. Gutiérrez prevede che piccoli progetti pilota, come l'edge computing, e i primi servizi saranno avviati nel 2027. Tuttavia, afferma che i veri centri di addestramento per l'intelligenza artificiale su iperscala saranno realizzati solo tra decenni. Gutiérrez prevede uno sviluppo graduale. Dalla fine degli anni 20 alla prima decade degli anni 30, piattaforme inferiori a 1 MW per compiti specifici, se i costi di lancio diminuiranno, piattaforme da 10 a centinaia di MW a metà degli anni 30 e negli anni 40 successivamente piattaforme su scala gigawatt. Anche Cetin sostiene questa visione e prevede che entro la fine degli anni 20 saranno installati piccoli nodi orbitali per carichi di lavoro specializzati. Tuttavia, afferma che data center più grandi, simili a quelli terrestri, non saranno possibili nel prossimo futuro. Non è una soluzione ecologica. Sebbene i data center spaziali sembrino offrire un notevole vantaggio dal punto di vista ambientale, la realtà non è così semplice. Gutiérrez sottolinea tre vantaggi ambientali. L'energia solare continua non graverà sulle reti terrestri. Il raffreddamento tramite radiazione eliminerà l'uso di acqua dolce e le installazioni in orbita libereranno le vaste aree di terra attualmente utilizzate per questo scopo. Tuttavia, i data center orbitali non rappresentano una soluzione ambientale completa.
Gutierrez mette in guardia

riguarda una serie di impatti ambientali, quali le emissioni preliminari derivanti dalla produzione dei razzi, l'aumento del numero di lanci e i detriti spaziali. Se i data center terrestri funzionano già con energia pulita e sistemi di raffreddamento avanzati, il vantaggio marginale di spostare l'elaborazione al di fuori del pianeta si riduce, afferma. Chetien sottolinea che, nonostante i sistemi orbitali non richiedano raffreddamento d'acqua né gravino sulla rete elettrica, comportano costi di ciclo di vita derivanti dai razzi e dai pezzi di ricambio. Sottolineando le preoccupazioni relative a problemi non legati al clima, come la congestione orbitale, Chetien aggiunge: come alternativa globale all'infrastruttura di intelligenza artificiale terrestre, i vantaggi ambientali rimangono al momento incerti. Gutierrez ritiene fondamentali elementi quali i costi contenuti, la capacità di trasportare carichi pesanti, la riutilizzabilità, i radiatori avanzati e i sistemi robotici in orbita per l'installazione e la manutenzione. Anche Chetien è dello stesso avviso. Sottolinea che nel settore spaziale la replica di un progetto non avviene dall'oggi al domani a causa di ostacoli quali i diritti di proprietà intellettuale, i controlli sulle esportazioni e la maturità della catena di approvvigionamento. Secondo le stime di Chetien, gli attori con un buon livello di capitale possono imitare i progetti in 2 o 4 anni, mentre l'adozione su larga scala di tali progetti può richiedere dai 5 a 10 anni. Chetien conclude affermando: la qualità dell'implementazione e la competenza nell'integrazione continuano a essere elementi di differenziazione. Sembra che i data center spaziali promettano un futuro entusiasmante, ma ci attendono ancora notevoli sfide tecniche e ambientali da superare. Arrivederci al prossimo podcast. A presto!

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Capitolo 21. La Palestina nel cinema e la memoria visiva. Se vuoi cancellare la memoria di un popolo, prima distruggi le sue immagini. Perché a volte una telecamera sopravvive più a lungo di un'arma. Una fotografia continua a mantenere

tenere vivo per anni ciò che un carro armato vorrebbe far dimenticare. In Palestina il cinema non è soltanto arte, è un documento di esistenza. È il modo in cui un bambino ricorda la propria casa distrutta. È il tentativo di una madre di proteggere dal tempo il volto del figlio scomparso. E a volte è l'unico modo per poter dire al mondo: noi eravamo qui. Questa guerra contro la memoria non è nuova. Durante l'invasione di Beirut del 1982, l'archivio dell'unità cinematografica palestinese fu completamente saccheggiato. Migliaia di bobine vennero rubate con l'obiettivo di cancellare la memoria visiva di un popolo. Ma quel giorno chi portò via quell'archivio non comprese una cosa: se una storia è incisa nella coscienza di un popolo, rinasce in ogni generazione, proprio come accadde nel documentario Affidai Film, che segue le tracce di quegli archivi rubati e ricorda come il cinema possa essere una forma di resistenza. Il cinema palestinese è uscito dagli stretti vicoli dei campi profughi per arrivare ai più importanti festival cinematografici del mondo. Registi come Elia Suleiman, Hani Abu Assad e Anne-Marie Yazir hanno portato questa storia da Cannes fino alle candidature agli Oscar. In particolare, opere come Omar e 200 Meters hanno mostrato sul grande schermo come i muri innalzati nei territori occupati dividono non soltanto le città, ma anche l'anima delle persone. Oggi però la guerra contro la memoria visiva ha raggiunto un nuovo apice. Il documentario palestinese-norvegese No Other Land, vincitore dell'Oscar 2025 come miglior documentario, ha mostrato al mondo intero la distruzione e resistenza vissute nella regione di Masafa Erjatta, in Cisgiordania. Questo film ha dimostrato ancora una volta che il cinema non è soltanto uno strumento da guardare, ma un grido globale contro l'ingiustizia. Uno dei sostegni più forti a questo grido è arrivato anche dalla Turchia, attraverso TRT. Filistin 36, di cui TRT è stato coproduttrice, ha documentato la profondità storica dell'occupazione, mentre Holy Redemption, realizzato a TRT World, si è trasformato in una potente testimonianza visiva che ha portato davanti agli occhi del mondo la violenza dei coloni radicali. Anche Under the Olive Tree, che racconta lo spirito di resistenza di Gaza, è diventato una memoria cinematografica del legame con la terra. E a volte un film viene realizzato soltanto per affidare alla storia l'ultimo respiro di un bambino. La storia della piccola Hindi Rajab, rimasta intrappolata in un'automobile con la sua famiglia a Gaza, non è più soltanto una notizia. Quella storia si è trasformata in un'immagine indelebile, incisa nella memoria collettiva dell'umanità. Il dolore della Nakba, raccontato da Rin Salam in Farah, si unisce oggi alla realtà mostrata nel documentario Five Broken Cameras di Emad Burnat. Una telecamera viene distrutta e al suo posto ne arriva un'altra. Anche se oggi gli algoritmi digitali cercano di soffocare la voce della Palestina, la memoria visiva trova sempre il modo di raggiungere il mondo, come la luce che filtra attraverso le crepe. Il cinema palestinese ci insegna questo. Un popolo può perdere la propria casa, le proprie strade, persino le proprie città. Ma finché le immagini rimangono, la memoria continua a vivere. E se un regista continua ancora a sognare, se un attore continua a dare corpo e voce alla memoria, e se una telecamera continua ancora a registrare, allora anche la forma infinita della Palestina continuerà a vivere.

Mentre l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo, il consumo energetico sta sfuggendo al controllo. La soluzione è nello spazio? Elon Musk e Google stanno trasferendo i loro data center in orbita. Energia solare illimitata, raffreddamento senza consumo d'acqua. Ma funzionerà davvero? È iniziata una nuova corsa allo spazio. Il mese scorso la Cina ha annunciato un piano quinquennale per la realizzazione di centri data a 800 km di altitudine, sopra la Terra. Anche Elon Musk ha reso noti questa settimana progetti simili e ha avviato un'intensa raccolta fondi per finanziare gli obiettivi di SpaceX relativi ai centri data orbitali. Gli esperti considerano questi sviluppi una mossa strategica volta a creare data center nello spazio, dove l'infrastruttura di intelligenza artificiale può espandersi senza le limitazioni presenti sulla Terra. Dov'è il problema? I data center di tutto il mondo operano sotto un'enorme pressione a causa dell'insaziabile fabbisogno energetico dell'intelligenza artificiale. L'addestramento dei grandi modelli di intelligenza artificiale richiede una quantità di energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno elettrico di centinaia di migliaia di abitazioni all'anno. Negli ultimi 5 anni, i prezzi dell'energia elettrica nelle zone vicine ai data center sono aumentati del 267%. Un data center medio da 100 MW consuma ogni giorno una quantità d'acqua pari al consumo giornaliero di 6.500 famiglie. Soluzioni offerte dallo spazio. Lo spazio offre invece energia solare illimitata e la possibilità di un raffreddamento passivo. Musk prevede di fornire 100 GW di potenza all'orbita terrestre alta entro 4-5 anni, grazie ai satelliti Starlink V3. Anche Google lancerà un prototipo di satellite nel 2027 con l'iniziativa Project Suncatcher. Nello spazio è possibile il raffreddamento passivo senza ventole o acqua. I laser trasmettono i dati tra i satelliti più velocemente e la fibra ottica. Ciò significa un addestramento più rapido dei modelli di intelligenza artificiale e una crescita illimitata. Il CEO di Google, Sundar Pichai, prevede che entro 10 anni i data center spaziali diventeranno comuni quanto gli attuali server cloud. Anche molte altre aziende, tra cui OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT, stanno investendo in data center orbitali per poter crescere nell'era dell'intelligenza artificiale. Le difficoltà sono molte. Nonostante l'ottimismo dimostrato dalle grandi aziende di intelligenza artificiale, molti esperti sostengono che il percorso verso l'intelligenza artificiale nello spazio sia irto di ostacoli. Germán Gutiérrez, ricercatore presso l'Istituto Europeo di Politica Spaziale in Austria, sottolinea che la gestione termica nello spazio rappresenta la sfida più importante che le aziende di intelligenza artificiale dovranno affrontare. I chip di intelligenza artificiale generano un calore intenso. Nello spazio, però, è difficile raffreddare i chip soffiando aria su di essi. Gutiérrez spiega: in orbita è necessario dissipare il calore tramite radiazione. Con le intensità di potenza generate durante l'addestramento dell'intelligenza artificiale, dissipare questo calore diventa un problema di megastruttura che non può essere risolto utilizzando

utilizzando un sistema di raffreddamento più grande. I costi di lancio rappresentano un'ulteriore sfida per gli data center orbitali. Gutierrez afferma che i costi di lancio rimarranno un problema fino a quando, grazie a razzi riutilizzabili come Starship, i prezzi di lancio non scenderanno a circa $200 al chilogrammo. Anche Ozana Metchetin, esperto di tecnologie emergenti presso il think tank SETA di Washington, ritiene che la distribuzione del calore rappresenti il problema principale nella realizzazione dei data center orbitali. La produzione di energia richiede enormi pannelli solari e batterie per far fronte alle interruzioni orbitali, mentre le radiazioni danneggiano i componenti elettronici, rendendo necessari una protezione aggiuntiva e software a prova di errore. Cetin aggiunge: queste difficoltà non sono insormontabili, ma è difficile risolverle in un colpo solo. Per quanto riguarda il calendario, entrambi gli esperti evitano affermazioni esagerate. Gutierrez prevede che piccoli progetti pilota, come l'edge computing, e i primi servizi saranno avviati nel 2027. Tuttavia, afferma che i veri centri di addestramento per l'intelligenza artificiale su iperscala saranno realizzati solo tra decenni. Gutierrez prevede uno sviluppo graduale. Dalla fine degli anni 20 alla prima decade degli anni 30, piattaforme inferiori a 1 MW per compiti specifici, se i costi di lancio diminuiranno, piattaforme da 10 a centinaia di MW a metà degli anni 30 e negli anni 40 successivamente piattaforme su scala gigawatt. Anche Cetin sostiene questa visione e prevede che entro la fine degli anni 20 saranno installati piccoli nodi orbitali per carichi di lavoro specializzati. Tuttavia, afferma che data center più grandi, simili a quelli terrestri, non saranno possibili nel prossimo futuro. Non è una soluzione ecologica. Sebbene i data center spaziali sembrino offrire un notevole vantaggio dal punto di vista ambientale, la realtà non è così semplice. Gutierrez sottolinea tre vantaggi ambientali. L'energia solare continua non graverà sulle reti terrestri. Il raffreddamento tramite radiazione eliminerà l'uso di acqua dolce e le installazioni in orbita libereranno le vaste aree di terra attualmente utilizzate per questo scopo. Tuttavia, i data center orbitali non rappresentano una soluzione ambientale completa. Gutierrez mette in guardia riguardo a una serie di impatti ambientali, quali le emissioni preliminari derivanti dalla produzione dei razzi, l'aumento del numero di lanci e i detriti spaziali. Se i data center terrestri funzionano già con energia pulita e sistemi di raffreddamento avanzati, il vantaggio marginale di spostare l'elaborazione al di fuori del pianeta si riduce, afferma. Cetin sottolinea che, nonostante i sistemi orbitali non richiedano raffreddamento d'acqua né gravino sulla rete elettrica, comportano costi di ciclo di vita derivanti dai razzi e dai pezzi di ricambio. Sottolineando le preoccupazioni relative a problemi non legati al clima, come la congestione orbitale, Cetin aggiunge: come alternativa globale all'infrastruttura di intelligenza artificiale terrestre, i vantaggi ambientali rimangono al momento incerti. Gutierrez ritiene fondamentali elementi quali i costi contenuti, la capacità di trasportare carichi pesanti, la riutilizzabilità, i radiatori avanzati e i sistemi robotici in orbita per l'installazione e la manutenzione. Anche Cetin è dello stesso avviso. Sottolinea che nel settore spaziale la replica di un progetto non avviene dall'oggi al domani a causa di ostacoli quali i diritti di proprietà intellettuale, i controlli sulle esportazioni e la maturità della catena di approvvigionamento. Secondo le stime di Cetin, gli attori con un buon livello di capitale possono imitare i progetti in 2 o 4 anni, mentre l'adozione su larga scala di tali progetti può richiedere dai 5 a 10 anni. Cetin conclude affermando: la qualità dell'implementazione e la competenza nell'integrazione continuano a essere elementi di differenziazione. Sembra che i data center spaziali promettano un futuro entusiasmante, ma ci attendono ancora notevoli sfide tecniche e ambientali da superare. Arrivederci al prossimo podcast. A presto!

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!